0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.

Buongiorno tutto il giorno da Francesco a tutto il mondo in diretta radiofonica dagli studi della FAI EBI 103.1 FM. In Digitu Abby Wall, Francesco vi augura a tutti una buona giornata. Due minuti passate alle ore 7 del mattino, vi ricordo state sempre ascoltando un programma in diretta radiofonica in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. Mercoledì mattina, due minuti passate alle ore 7, il 29 di luglio, col bene che vi voglio. In radio c'è anche il cane, e il cane bau bau. Gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 13 gradi.

Buon mercoledì, buon risveglio a tutti, buon breakfast e buone tutte cose, Pipu. E rieccoci qui, carissimi tutti. Allora cominciamo subito con una notizia. 20 di guerra internazionale, c'è stato un faccia a faccia tra Netanyahu e Trump. Pensate un po' voi, alla Casa Bianca dopo giorni di gelo, l'incontro eccellente, dicono su Nira. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato alla Casa Bianca il presidente USA Donald Trump ieri, precisamente il 27 di luglio. È stata una delle migliori conversazioni, dicono loro, che io abbia mai svolto con gli Stati Uniti. L'obiettivo comune è che l'Iran non possiede armi nucleari. Allora, carissimi tutti, noi siamo qui in Australia, mi sembra la situazione va abbastanza bene, a parte sai, alcune cose, perché è difficile accontentare tutti, e però si fa quel che si può. Andiamo subito ad ascoltare un brano musicale, questo ce le canta e le versa con Fingo e Spingo.

Fingo e Spingo. Questa ce l'ha appena fatta ascoltare Eleversa. Allora, carissimi tutti, succedono un casino di fatti e misfatti nel mondo, però sai, naturalmente noi dobbiamo cercare anche di concentrarci sulle cose belle. Ci sono stati anche due arresti internazionali in Italia a riguardo della situazione un po' scombussolata, violenta, anzi violentissima, che c'è stata in Piemonte a riguardo sulla TAV, la velocità, la super velocità, in questa situazione, che naturalmente ci sono in Notav, che tra l'altro, sai, protestavano all'inizio così pacificamente, non volevano la TAV su quelle bellissime valli, le valli di Susa, tra i confini tra l'Italia e la Francia. Però sai, dopo sono subentrate altre cose politiche internazionali. Ci sono stati anche due fermi, forse saranno anche stato di arresto, due giovanissimi tedeschi sono stati fermati quasi alla frontiera, che pensano che siano proprio dei principali autori di questa manifestazione violenta che c'è stata in Italia, a Torino, in Val Susa, in Piemonte, nei cantieri della TAV, a riguardo dell'alta velocità. Due ragazzi giovani e tedeschi hanno trovato nei loro borsoni tute nere, maschere antigas e naturalmente altri effetti personali, guanti che forse potrebbero collegarli a questo assalto violento alle forze dell'ordine italiana per la protezione delle cose che naturalmente vengono fatte. Rose e lacrime, questa ce la canta Gigi e D'Alessio, ascoltiamole insieme.

Rose e lacrime, ce l'ha appena fatta ascoltare Gigi da Alessio. Ritorniamo a noi con voi qua in diretta radiofonica dagli studi da FIBI 103.fm in Digitu IBI World, in compagnia con Francesco, con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. Siamo qui in una stazione multiculturale internazionale di Adelaide, che si trova al numero 10 di Byron Place. Adelaide, il numero dello studio 8211-7066. Allora, carissimi, carissimi noi tutti, succedono moltissime cose nel mondo. E però, fortunatamente, anche grazie alle tecnologie. Una volta, sai, era molto difficile risalire a chi era come quando quello che era successo. Oggi come oggi siamo tutti vigilantes, vigilantes. Possiamo postare, fare, dire, vedere, fare. Coi telefonini, anche con queste camere che ci sono in giro, si può subito risalire ai colpevoli, a quelli che naturalmente commettono delle male azioni. Però si sa che quelli che naturalmente vengono fatte, tutte le cose che vengono fatte così al momento, al brucio, si può naturalmente venire subito al nodo del petrolio. Però quelli che ci studiano sopra, i professional, i professionisti criminali, quelli riescono anche, diciamo, a illudere le nuove tecnologie. Ma anyway, noi andiamo sempre a pensare alle cose belle. Andiamo subito a ascoltare Nato Morendo. Questo ce la canta Silver.

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 81397400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
3: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
3: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
4: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano. Canberra.
5: Station sponsor.
6: Avevo bisogno.

Cuore rotto ce l'ha appena fatta ascoltare Tiziano, Tiziano Ferro. Allora carissimi tutti, buon mercoledì, e rieccoci qui. E oggi è il 29 di luglio, siamo quasi al termine anche di un altro mese. Sono 20 minuti passate le ore 7 del mattino, 8 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 13 gradi. Oceania, Oceania, questa ce la canta Mark Cremon e Jovanotti. Oceania.

0: Oceanica.
1: Oceanica, oceanica, come questa bellissima nazione, questo continente. Abbiamo una notizia qua, una notizia di gossip. Gigi Donnarumma. Gigi Donnarumma è un grande giocatore, calciatore, portiere della nazionale italiana e non solo, appartiene anche a squadre italiane. Allora, carissimi tutti, Gigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati. Dettagli delle nozze in Puglia. Bellissima la Puglia, davanti agli invitati al catering stellato sotto le stelle. Le stelle si sono sposati sotto le stelle. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposeranno il 24 di luglio, che naturalmente si sono già sposati, sono forse in luna di miele in Puglia. Dopo il rito civile a sorpresa ha cominciato a maggio, una cerimonia in chiesa e un grande festeggiamento in una location poco distante tra parenti e diversi volti del mondo dello sport come Haladan e Sandro Tonali. Allora, carissimi tutti, questi sono grandi diciamo VIP, no? A riguardo dello sport e non solo dello sport, anche Alessia Elefante, una grande donna. Dopo diciamo che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e dietro o davanti una grande donna c'è sempre un grande uomo. Andiamo subito a ascoltare Popolare, Popolare, questo brano musicale, Michele Bravi e Mida, Popolare.

canto popolare. Oh, che bello stare in mezzo al popolo. E ricordiamo anche ai politici che fare politica non è servirsi del popolo, ma devono servire il popolo. Allora ritorniamo con voi. Quanti di noi, di voi, hanno i tatuaggi tutti tatuati? Questi diciamo disegni e colorati, e non solo disegni, ci sono anche poesie, storie, cose ed amore, anche cose tristi. E pensate che Marta Fascina, l'ultima compagna di Silvio Berlusconi, si è fatta tatuare, pensate, niente poco di meno, una loro foto insieme sull'avambraccio. Marta Fascina, l'ultima compagna di Silvia Berlusconi, si è fatta tatuare, niente poco di meno, sull'avambraccio sinistro, una foto che li ritrae insieme, ricordo del loro legame. La parlamentare, a distanza di 3 anni dalla scomparsa del cavaliere, continua a rivolgergli messaggi d'amore. Presciata per tutto quello che le ha dato. Serenata, serenata, questa ce la canta Serena Brancale.

Serenata, cantata da Brancale, una grande cantante italiana. E a proposito di cantanti, dobbiamo anche ricordare Peppino Di Capri. Ci ha lasciato, un grande cantante, poi tra l'altro anche le canzoni, anche tra le più popolari ce ne sono tantissime, Champagne per brindare a un incontro e moltissime altre. Purtroppo un grande artista ci ha lasciato, Peppino Di Capri, e il suo primo matrimonio è stato con Roberta, l'amore per Giulia e i tre figli. Allora, la morte di Peppino Di Capri accende i riflettori non solo sulla carriera ma anche sui suoi affetti privati. Dalla storia d'amore con la modella Roberta Stoppa, musa ispiratrice di uno dei suoi brani più celebri, Roberta, fino al legame indissolubile con la seconda moglie Giuliana Gagliardi, compagna di una vita. Ha avuto tre figli, Igor, Edoardo e Dario. Allora ricordiamo Peppino Di Capri, e naturalmente ricordiamo anche a Fedez, che purtroppo al momento non sta molto bene, e ci auguriamo una guarigione. Andiamo ad ascoltare Maschio, Maschio, oh yes, questo ce la canta Annalisa, Maschio.

0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Station sponsor.
5: Ciao ragazzi, ciao.
6: Ciao, ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
7: Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento, ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
4: Station sponsor.
8: Guys, why are you crying?
9: What do you mean? What do you mean why we cry? Because this season of Pensavo Peggio is finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
8: You're coming back, aren't you?
9: Maybe. But if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
8: So it's set. You're back on the 9th of September.
10: Pensavo Peggio!
8: Don't listen to them.
11: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda, nostalgia, questa ce l'ha appena fatta ascoltare Judy. Buon mercoledì e rieccoci qui con l'angolino Ridolino. Una coppia si sta per sposare e il futuro marito va dall'architetto per farsi costruire la casa nuova. E lei dice: voglio una casa tutta tonda, dice deciso all'architetto. E come tutta tonda, dice l'architetto, e chiede questo grande tecnico. Tondo, tondo, ho detto, tutta tonda, insiste l'uomo. Ma e poi sai, anche l'architetto un po' stupito dice: ma i pavimenti, i mobili e tutto il resto? Insiste l'architetto. Tondo, voglio tutto tondo, ribadisce l'uomo. Ma poi l'architetto lo guarda stupito e le dice: mi dica almeno il perché. Che ora mi chiede l'architetto: perché mia suocera ha detto, nella mia casa nuova ce l'avete un angolino anche per me, vero? Mamma mia, che casino. Anzi, prendiamo anche l'occasione per salutare, per salutare tutti, suocere, nonni, bisnonni, e anche fare gli auguri a tutti quelli che sono nati oggi, fanno compleanni e fanno anche anniversari di tutte cose. Festeggiamo, ok. Allora andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, visto che si parla d'amore. Cuoricini, cuoricini, ce la cantano i Comacose.

0: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
1: Station sponsor.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Station sponsor.

0: burum bum burum bu. Fernando ce l'ha appena fatta ascoltare Cristiano Malgioglio. Adesso abbiamo qua la notizia. E che notizia, eh? Pensate che Malagò annuncia, rompe il silenzio, dice Mancini sarà il l'allenatore della nazionale. Con Ranieri in nazionale ci sarà anche una terza persona. Però Malagò dice questo non lo dico, è top secret people. Oh yeah.
1: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI.

Chirichiri! Ebbene sì, il programma finisce qui e si chiama proprio così, il programma del mercoledì, 52 minuti passate le ore 7 del mattino, oggi è il 29 di luglio, col bene che vi voglio. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo, Breakfast with Borda. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi e salutarvi e augurarvi a tutti una buona giornata. Buongiorno a tutto il mondo!